0: E nel nome del Padre, e dell'Hijo, e dello Spirito Santo.
1: Amén.
0: La grazia di nostro Signor Jesucristo, il amor del Padre e la comunione dello Spirito Santo estén con ustedes.
1: E con tu Spirito.
0: Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.